0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
5: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
13: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
14: Qual è il piano?
15: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
16: Troverò io la marmotta.
12: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.

It's time for change. For change.

0: Radio Dance Floor.
1: The sound of the 90s.
2: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
3: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Give me a fat Radio Dance Floor.
5: Il suono degli anni 90.
6: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
7: Su Radio Dance Floor c'è

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1998.

0: music, no commercials. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline
4: 1997.

0: ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Hi, check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
3: Dance Floor. You know what time it is?
4: Sono le 6:02.
5: Dance Floor. C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
6: Timeline. Timeline.
7: Rewind the tape now.
8: Prendetelo come un viaggio di studio.
9: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Dance Floor, la radio ufficiale della dance degli anni 90. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Nuovo appuntamento con la nostra macchina del tempo, con Timeline. Un viaggio nelle situazioni, negli eventi, nei fatti, personaggi degli anni 90, con il supporto musicale della musica riferita allo specifico periodo preso in considerazione. Timeline ci porta nel mese di maggio 1997.
6: Timeline.
9: Partiamo subito dall'inizio del mese di maggio. 1 maggio 1997, appuntamento organizzato dai tre sindacati confederati CGIL, CISL e UIL per la festa del lavoro. Questa edizione, la settima, fu condotta come sempre da Piazza San Giovanni in Laterano a Roma da Piero Cambretti, Kay Rush e Gianni Minà, con la partecipazione di grandi artisti italiani: Franco Battiato, Pino Daniele, Giovanotti, Fiba, 99 Posse, Carmen Consoli e Negrita, Pittura Fresca, Enzo Avitabile, Vox Populi, Stadio, Evion Travel, Daniele Silvestri, Casino Royale, Extra, Gang, Blu Vertigo, Timoria, Neffa, Niccolo Fabi, mentre a livello internazionale Shinee O'Connor e i Blur. Non fu un'edizione senza problemi ed intoppi. La chiusura della serata fu affidata ai Lit Fiba, ma la Rai interruppe la diretta nel momento esatto in cui la band toscana stava per iniziare la propria esibizione. In seguito, la band sostenne che si trattò di una forma di censura preventiva, molto probabilmente dovuta alle esternazioni di Piero Pelù nel 1993 a proposito di certe decisioni della televisione di Stato. Il concerto fu caratterizzato da continui temporali, disguidi tecnici e ritardi in scaletta. Qualche artista rinunciò addirittura ad esibirsi senza le riprese della TV, come Skin degli Skunk Anansie, che si rifiutò di cantare. E Timeline.

Siamo nel mese di maggio 1997, ancora primo maggio. Nel Regno Unito i laburisti di Tony Blair vincono le elezioni dopo 18 anni di governo conservatore. Il partito laburista è un movimento politico britannico di centrosinistra, è un partito storicamente riconducibile al socialismo democratico e alla socialdemocrazia. Fu guidato da Tony Blair, nato ad Edimburgo il 5 maggio 1953, dal maggio 1997 fino al 27 giugno 2007. Anche questo è Timeline.

0: parliamo di musica. 3 maggio 1997, il Regno Unito vince il 42esimo Eurovision Song Contest a Dublino, in Irlanda. Nel 1997 l'Italia torna a partecipare all'evento musicale con i Jalis e la loro Fiumi di Parole, vincitori dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, la 47esima edizione dal 18 al 22 febbraio.
1: Preparatevi, nonostante l'ora, tocca a noi. Questi ragazzi che hanno vinto Sanremo, diciamo abbastanza contro i pronostici, si ritrovano qua all'Eurofestival, 42esimo Eurofestival della canzone internazionale a Dublino, e sono dati fra i primi tre, addirittura fra i primi due. Un bookmakers li dà 7-2, due sterline se ne vincono 7, un bookmakers li dà 4-1, una sterlina se ne vincono 4. E io non mi vergogno a dire, mai scommesso in vita mia, 10 sterline le ho messe con questo Paddy Power che li dà 4-1, chissà che non porti buono. E veramente c'è fermento anche da parte degli irlandesi, che sono dei grandi conoscitori musicali, quantomeno di musica popolare. Tutti ci fanno i complimenti perché trovano la canzone molto bella, composta da Fabio Ricci, e per quanto riguarda il testo da Carmen Di Domenico e Alessandra Drusian, interpretata da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, quindi The Jalis, direttore d'orchestra Lucio Fabbri, per l'Italia, Fiumi di Parole, The Jalis.

Il duo viene dato per favorito, ma si classifica solo al quarto posto, e a vincere la manifestazione è il Regno Unito con Katrina and the Waves e la loro canzone Love Shine a Light. In seguito alle polemiche scoppiate riguardanti un possibile sabotaggio da parte della RAI con l'intento di non ospitare nuovamente l'evento, il 1997 sarà l'ultima partecipazione dell'Italia, che ritornerà solo nel 2011. L'edizione 1997 è stata la prima in cui è stato assegnato il Barbara Dex Award per il peggior vestito. Come vincitrice fu la cantante maltese Debbie Sherry. Questo è Timeline.

Ci spostiamo al 9 maggio 1997. Avviene un fatto di cronaca destinato a far parlare a lungo di sé e a creare le più svariate tesi. Un proiettile colpisce la studentessa 22enne del corso di giurisprudenza Marta Russo all'interno dell'Università La Sapienza di Roma. L'omicidio fu al centro di un complesso caso oggetto di grande copertura mediatica alla fine degli anni 90, sia per il luogo in cui era stato perpetrato, sia per la difficoltà delle prime indagini che non riuscirono a delineare un movente, vertendo per esempio tra ipotesi mai confermate come lo scambio di persona, il delitto perfetto o il terrorismo e infine lo sparo accidentale. Nel 2003 fu condannato in via definitiva per il delitto, principalmente sulla base di una controversa testimonianza, un assistente universitario di filosofia del diritto, Giovanni Scattone, per omicidio colposo aggravato. Un suo collega, Salvatore Ferraro, fu condannato limitatamente al reato di favoreggiamento personale. Entrambi si sono sempre professati innocenti. Il caso di Marta Russo è finito negli anni per diventare uno dei misteri più fitti della cronaca nera italiana. Ben ritrovati e ben ritrovate, è Timeline.

11 maggio 1997, Deep Blue, il super computer giocatore di scacchi della IBM, creato nel 1985 alla Carnegie Mellon University in Pennsylvania da parte di Feng Xiong-Su, sconfigge di nuovo il campione del mondo Garry Kasparov. Il campione russo era infatti già stato battuto dal computer nel 1996, detta partita 1. Dopo il match perso, Kasparov disse che alcune volte gli era parso di notare nelle mosse della macchina intelligenza e creatività così profonde da non riuscire a comprenderle e a non definirle umane. Avanzò anche il sospetto che la macchina avesse avuto, per così dire, un aiuto umano durante la partita, sospetto che ritornò più volte, sia quando si seppe che la macchina non era posta nella stanza nella quale si disputava la partita, ma ad alcuni chilometri di distanza, e che quindi i dati venivano inviati da terzi, sia per il fatto che al campione russo non furono mai forniti i tabulati sull'attività del computer che lui stesso aveva richiesto secondo gli accordi della sfida e Timeline.

14 maggio 1997, grande evento nel mondo del trasporto aereo e nel mondo dell'alta finanza. Le compagnie aeree Air Canada, Lufthansa, SAS, l'acronimo di Scandinavian Airlines System, Thai Airways International, la compagnia di bandiera thailandese e United Airlines formano la Star Alliance. Anche questo è Timeline.

0: In timeline andiamo ad esplorare tanti aspetti del periodo che prendiamo in considerazione. Tant'è vero che a questo punto parliamo di box office. Il 30 maggio 1997 esce nelle sale cinematografiche il film Happy Together, film di genere drammatico diretto da Wong Kar-wai. Lai Yu-fi e Opie Wing, due giovani innamorati tra loro, lasciano Hong Kong per l'Argentina e una volta giunti qui vorrebbero dirigersi verso sud in cerca di avventure. Lungo la strada Opie Wing abbandona l'amante. Lai si stabilisce a Buenos Aires e trova lavoro come buttafuori in un bar. Tempo dopo Ho torna in città. Lai lo ospita a casa sua ma non vuole tornare ad essere il suo innamorato. Lai lascia il bar e va a lavorare nella cucina di un ristorante cinese dove fa amicizia con Chang, un ragazzo di Taipei. Dopo un periodo di continui litigi, Oh chiede a Lai il passaporto per tornare a casa, ma Lai dice che non glielo potrà mai restituire. Oh picchia sangue Lai e lascia la casa. Chang intanto rientra a Taipei dalla famiglia. Lai, messi da parte i soldi, va in viaggio da solo alle cascate dove voleva andare insieme al suo innamorato. Lui e Oh appunto. Ho è triste e decide di tornare ad Hong Kong. Sulla strada si ferma a Taipei dove al mercato riconosce i genitori di Chang. Riflette e capisce che quella situazione, la famiglia e il lavoro, può rappresentare un punto fermo per il suo futuro, ricominciando da quel momento la propria esistenza. E timeline.
1: Disco Fiva. Disco Fiva. Disco Fiva. Disco Fiva. Disco Fiva. Disco Fiva.

0: come al solito, ben lo sanno le ascoltatrici, gli ascoltatori di Timeline, gli spot pubblicitari ci offrono uno spaccato di estremo interesse per sondare gusti e tendenze del passato. Nel maggio 1997, essendo ormai prossimi alle vacanze estive, sono pubblicizzati non solo Gelati, la coppa del nonno Motta con il claim "Nessuno come te" ed il Magnum Algida, "La vita è fatta di priorità", dice lo spot, ma anche gli scooter in previsione della bella stagione, dal Malagutti F10 accompagnato da una importante pubblicità addirittura immaginata da una stazione spaziale, al Benelli o allo scooter Stealth 50 Aprilia, il nuovo record da battere.
1: Dall'esperienza del Racing Team Aprilia arriva Stealth.
2: Fischia, è un aereo.
1: Stealth, il nuovo record da battere.
0: Bella poi la pubblicità del McDonald's con un indimenticato Fabrizio Frizzi che promoziona il Big Mac a 7.900 lire con il claim "Restate in famiglia, venite al McDonald's". Stagione calda e ricerca quindi di bevande fresche, dalla Coca-Cola, di seta nei momenti più caldi sempre, ed una pubblicità fatta di brevissimi frames da film ambientati in zone bollenti e desertiche, alla birra Ceres o alla Beck's, l'originale birra tedesca, la tedesca numero uno in Italia. Tra le auto è molto promozionata la nuova Mitsubishi Colt da 18.315.000 lire, nata per essere la tua prima Mitsubishi.
3: Nuova Mitsubishi Colt, compatta, su misura per te, nata per essere la tua prima Mitsubishi.
0: Tempo di vacanze e di viaggi? Curioso lo spot di Alpitour, sostenuto non solo dal consueto claim "No Alpitour, ai ai ai", ma anche da un testimonial ai tempi di particolare presenza in video, come Emilio Fede, che promoziona il pacchetto turistico "Carta blu delle vacanze Alpitour" e Timeline.
4: Ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai.
5: Imprevisto imprevedibile? Alpitour ti dà la carta blu. Se ce l'hai, hai la soluzione. Se non ce l'hai,
6: ai ai ai ai ai.

suona naturalmente tanta musica alla radio nel maggio 1997, preludio del periodo estivo. Il FIBA con Regina di Cuori, 883 con un classico, La regola dell'amico, o Jovanotti con Questa è la mia casa. Tanta la musica dance, i Daft Punk con Run the World, Paradisio con Bailando, Alexia con Ullala, o ancora Ricky Martin con Maria. Molti gli altri successi, Rosana e il suo splendido El Talisman, il successo planetario di Puff Daddy e Faith Evans, I'll Be Missing You, il progetto Vacuum con i Brief, o i raffinati Smoke City con Mr. Gorgeous, e poi ancora gli Hanson con M-Bop, o i The Verve con Bittersweet Symphony, per concludere con i Backstreet Boys e il loro successo planetario Everybody. E sono solo alcune delle canzoni di quell'ormai lontano mese di maggio. E

0: Rewind the tape now.
1: Prendetelo come un viaggio di studio.
2: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90. Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio con la nostra macchina del tempo, con Timeline. Abbiamo esplorato il mese di maggio 1997. Vi aspetto in diretta lunedì prossimo a partire dalle 18. Un saluto a chi mi seguirà poi nelle varie fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Un saluto grande da Enrico, come sempre enjoy the 90s, qui on Radio Dance Floor.
3: Timeline.

0: commerciale degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Dance Floor.
4: Back to the 90s.
3: La radio ufficiale degli anni 90.
0: Luce Verde Italia.
5: Buongiorno, traffico in costante aumento in queste ore sulla rete viaria della nostra penisola. Sulla 9 Milano-Chiasso, file tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como, verso il confine di Stato. Incolonnamenti poi sulla 4 Milano-Brescia, tra Dalmine e Trezzo sull'Adda, verso Milano. File sulla 8 Milano-Varese, all'altezza di Legnano, verso Milano. Code anche sulla tangenziale nord di Milano, tra Cinisello-Balsamo e la Milano-Lecco, verso la tangenziale est. Su quest'ultima si sta in coda tra Cologno Monzese e Cascina Gobba verso Bologna. Code a tratti anche sul percorso urbano della 4 tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Sulla 14 Adriatica rallentamenti tra il ramo Casalecchio e la 13 Bologna-Padova andando verso Ancona. Nel Lazio auto in coda a tratti sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo-L'Aquila tra il raccordo e la tangenziale est di Roma. File anche lungo la carreggiata interna del raccordo tra la Casilina e la Via Appia. Per quanto riguarda i trasporti, sulla linea Bologna-Piacenza la circolazione ferroviaria è rallentata tra Rubiera e Marzaia per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni. Infine, tempo instabile oggi su Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia. Raccomandiamo particolare prudenza nella guida. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. You know
2: what it is? Radio Dance Floor. Back to the 90s.
3: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1994.

0: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
3: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati sulla 27 Mestre Belluno, incolonnamenti tra Mogliano Veneto e la tangenziale di Mestre in direzione Venezia, incolonnamenti sul traforo del Monte Bianco e corrispondenza del piazzale italiano verso Chamonix. Sulla 9 Milano Chiasso, incolonnamenti per operazioni doganali tra Como Monte Olimpino e Chiasso andando in direzione del confine di Stato. Sulla 7 Milano Genova, code di 2 km per un incidente tra Binasco e Assago verso Milano, altre code per lavori e per traffico tra Bolzaneto e Busalla, sempre in direzione Milano. Sulla 10 Genova Ventimiglia assiste in coda tratti tra Urco Feglino e Finale Ligure verso Ventimiglia. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero, dove ci sono 2 km di fila tra Carpi e la 1 verso Modena. Traffico in coda sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e la 14 Adriatica verso Bologna. Ci spostiamo sulla 1 Bologna-Firenze per segnalare 3 km di coda all'altezza di Sesso Marconi andando in direzione Firenze. 4 km di coda invece per un incidente sulla 1 Firenze-Roma tra Valdarno e Firenze Sud in questa direzione. File anche sulla 11 Firenze-Mare tra Pistoia e il Bivio per l'Autosole. Sulla 14 incolonnamenti di 5 km per un mezzo fermo tra le uscite di Faenza e Cesena in direzione Ancona. Altro incidente con 4 km di coda tra Bologna-San Lazzaro e ramo Casalecchio verso l'Autosole. Si sta in fila per lavori tra Pescara Nord e Atripineto in ambe le direzioni di percorrenza, file anche sul tratto marchigiano tra Grotta Mare e Pedaso nelle due carreggiate. Infine tempo instabile oggi sull'Italia, nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia. Raccomandiamo particolare prudenza nella guida. Bene, per questo aggiornamento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Un servizio a cura dell'ACI. Dance Floor.
6: Turn on that radio, the sound of the 90s.
1: Radio Dance Floor.

0: Dance Floor.
1: Back to the 90s.
2: La radio ufficiale degli anni 90.
3: Book Parade. La hit di carta. Book Parade. Consigli per lettori accaniti e occasionali.
4: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto Luciana Littizzetto con il suo primo romanzo, Il tempo della la la. Ogni settimana tra caffè con acqua calda a parte e confidenze, tre amiche si raccontano in un baretto di fiducia. Seconda posizione per Karin B con Tears on My Pen Drive. Al primo posto invece Manuel Carrer con Cold Cuts. Ci sono stati nell'infanzia momenti di memorabile beatitudine, quelli in cui in occasione dei viaggi del padre a lui e alle due sorelle minori era concesso di trasferirsi nella camera dei genitori. Marina, che era la più piccola, dormiva nel lettone, Natalie e io portavamo i nostri materassi, semplicemente mettevamo dei cuscini intorno al letto. A questo rito mia madre aveva dato un nome, fare Cold Cuts. Ci piaceva da morire fare Cold Cuts. I tre fratelli, ormai più che adulti, ripeteranno quel rito nella camera di un hospice, raccogliendosi attorno alla madre per trascorrere con lei l'ultima notte della sua vita. E ora passiamo agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto c'è Walter Veltroni con Buon Vino, il circo insanguinato. Roma nel pieno delle feste natalizie, al parco dei Daini, nel territorio di competenza del commissariato di Villa Borghese, si è installato il tendone di un circo. Invitato alla prima, il commissario Buonvino conosce i componenti della carovana e percepisce strane tensioni. Durante il numero dei trapezisti, la giovane figlia del direttore di scena, Manuelita, mentre effettua una acrobazia particolarmente complessa e rischiosa, cade sbattendo contro l'unica parte dura della rete di protezione. I soccorsi sono inutili, la ragazza è morta sul colpo. Alla seconda posizione Maurizio De Giovanni con L'orologiaio di Brest, l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi, e al primo posto Il tempo dell'orologiaio, il secondo libro di questa serie. Un conto alla rovescia che non lascia scampo, il libro che chiude la saga dell'orologiaio di Brest, Carlo Malvasi, nome di battaglia Sergio, è stato per oltre 40 anni una primula rossa della lotta armata, latitante imprendibile, custode di segreti che nessuno vorrebbe conoscere. Mago degli esplosivi, signore dei congegni, ha costruito meccanismi perfetti, capace di fermare il tempo nel punto esatto in cui la vita si spezza. A strapparlo alla copertura anonima dietro cui si è nascosto a Brest, in Francia, sono Andrea Malchiodi e Vera Cohen. Andrea è un professore universitario, ordinario, metodico, cresciuto con una madre che gli ha raccontato per tutta la vita di un padre lontano morto in mare, fino al giorno in cui Andrea scopre che quel padre non solo è vivo, ma è un assassino. Vera invece è una giornalista ossessionata dalla morte del padre che non ha mai conosciuto, ucciso nel 1984 in un attentato. E ora il consiglio della settimana, che è proprio Cold Cuts di Manuel Carrer, che ho avuto il piacere di incontrare dopo una lunghissima fila al Salone del Libro di Torino che si è appena concluso. È stata veramente una conferenza molto molto interessante, un autore da scoprire sicuramente. Questo libro racconta la storia della sua famiglia, ma anche fa luce su una pagina della storia d'Europa e sulla Russia di oggi. E anche per questa settimana è tutto, vi ricordo il mio blog ilibridimag.it, buona lettura.
3: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.

0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Giornata all'insegna di una spiccata variabilità sul nostro paese, con tempo a tratti instabile. In mattinata piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana, mentre sul resto del centro-sud il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, ma in un contesto più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico risulterà fortemente incerto, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Sole prevalente, seppur in presenza di una tesa ventilazione, sui litorali tirrenici e all'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Give me a Radio Dance Floor.
2: Il suono degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
18: Am I interrupting something?
19: Non-stop music is on its way.
20: The sound of the 90s.
21: Identify yourself.
20: Radio Dance Floor.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Auto in fila sul tratto Venezia-Trieste della A4 tra Latisana e San Donato di Piave per traffico intenso in direzione Venezia. 5 km di coda sulla tangenziale ovest di Milano tra il Bivio con l'Autosole e Pavia Opera per traffico intenso in direzione Varese. In Liguria coda di 2 km tra Bolzaneto e Busalla. Siamo sulla A7 Milano-Genova per lavori in direzione Milano. Intenso e rallentato il traffico sulla 1 Bologna-Firenze tra Calenzano e Barberino in direzione Bologna. Più a sud su questa autostrada coda a tratti tra Valdarno e Firenze Sud sempre a causa del traffico intenso sulla carreggiata nord. Un mezzo in panne la causa dei 4 km di coda sulla 14 Adriatica tra Faenza e Cesena Nord verso Ancona. Su questa autostrada coda di 1 km per un cantiere tra Grottamare e Pedaso nelle due direzioni. Ulteriori rallentamenti sul tratto abruzzese della 14 Adriatica sempre a causa dei lavori tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Bari. Infine tempo instabile oggi su Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia. Raccomandiamo particolare prudenza nella guida. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
1: Ben ritrovati sulla 12 Genova Rosignano, code in tratti saltuari tra Deiva Marina e Carrodano in direzione Rosignano e rallentamenti tra Genova Nervi e Recco verso Genova. Con i tratti saltuari anche sulla 10 Genova Ventimiglia tra Spotorno e la 6 Torino Savona in direzione Genova. Sulla Bologna-Firenze, file a tratti tra Calenzano e Barberino di Mugello, i 2 km di coda tra Aio e Firenzuola, tutto verso Bologna. Sulla 1 Firenze-Roma, i colonnamenti di 4 km tra Incisa e Firenze Sud in questa direzione, code a tratti anche tra Calenzano e la variante 1 in direzione Bologna. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, dove si rallenta per lavori tra Pedaso e Grottamare in direzione Pescara. Infine, tempo instabile con piogge temporali su Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia. Raccomandiamo particolare prudenza nella guida. Ed è tutto, grazie per averci ascoltato. A più tardi.
0: Un servizio a cura dell'ACI. Dance Floor.
2: Back to the 90s. La radio ufficiale degli anni 90.

0: soon. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
3: Chiamami. Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.

0: soon.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 15 in punto.
1: Dance Floor.
4: Incoming transmission. You got a text message.
5: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati.
1: Dance Floor.
5: Dati.
1: I suonati di Enrico.
6: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: I suonati di Enrico.
7: Radio Dance Floor non è soltanto naturalmente grande musica, tutta la musica degli anni 90, ma come sanno bene gli ascoltatori che ogni giorno seguono la radio 24 Hours Today, solo dance emozionante, Radio Dance Floor è anche l'esplorazione degli anni 90 grazie agli interpreti di quegli anni che arrivano al nostro telefono e ci portano nel cuore di quei magici 10 anni. Ed è davvero con grande onore che in questo momento accolgo al telefono di Radio Dance Floor una delle icone degli anni 90, perché c'è Mario c'è Mario Fraggetta. Mario, benvenuto su Radio Dance Floor.
8: Grazie, ciao a tutti, eccomi qua.
7: E grazie naturalmente per la disponibilità a raccontarci che cosa sono stati gli anni 90 per Mario Fraggetta. Partiamo da questo: chi è Fraggetta?
8: Fraggetta è un DJ, produttore, padre di famiglia, con una grande passione per la musica.
7: Che parte dalla radio, perché la tua storia è molto legata alla radio, come del resto fu uno dei classici degli anni 90. Tu parti dal momento magico in cui ci sono le radio private, le radio libere, e poi via via, insomma, l'avvicinamento a Radio DJ, che sicuramente è stata la radio per la dance negli anni 90.
8: Sì, no, io parto praticamente, le radio private, quelle libere iniziavano da pochi anni. Io mi ricordo che mi ero innamorato di Radio Milano International 101 perché seguivo Leopardo, seguivo tutti i DJ, e quindi da lì una grande passione per la musica. Facevamo le feste con la mia compagnia, i ragazzi che conoscevo, io ero il DJ, quindi mi portavo dietro questa passione che poi è diventata anche un po' mezzo lavoro, perché ho iniziato a lavorare con una radio di provincia, poi sono passato a una radio di Monza un po' più vicino a Milano, da lì ho conosciuto Linus e poi dopo qualche anno mi portò a Radio DJ e lì ho fatto la scelta di farlo diventare il mio lavoro. Ho mollato l'altro lavoro che facevo ed è diventato il lavoro principale, quello della radio. Quindi entravo a Radio DJ, timbravo il cartellino, mi facevo le mie 8 ore, che poi non erano mai 8 ore,
7: certo, perché immagino
8: ci dedicavi molto più tempo.
7: Certo, ecco, prima di arrivare quindi a produrre le tue canzoni nel 92, c'è Music, parleremo anche di questo. Tu ti sei trovato ad essere il regista, ma in realtà è riduttivo il termine di regista, di un programma di culto per gli anni 90 come il DJ Time. Senti Fraggetta, sì, che cosa significava essere in onda con Albertino nel DJ Time o nella DJ Parade, quando si sapeva benissimo, e i dati di ascolto lo confermavano, che l'Italia praticamente si fermava e ballava con il DJ Time, ballava con Albertino, ballava con i tuoi effetti straordinari, insomma, con quell'interazione magica che esisteva tra te e Albertino?
8: Ma in realtà qui c'è da fare un passo indietro, perché proprio perché come dire, io ho lavorato alla DJ facendo le cose più semplici, dall'ultimo arrivato, cioè i nastri della notte, facevo tutti i capodanni, facevo la regia a tutti i programmi a qualsiasi ora. Poi un giorno mi dissero devi fare, adesso diventerai il regista di Albertino, e da lì abbiamo iniziato a lavorare io e lui. Però come dire, questa cosa ce la siamo costruita io e lui, perché vedevo che lui era uno che parlava a tempo sulle battute, quindi io mi divertivo a fargli entrare i brani a tempo ogni volta che lui concludeva un discorso. Da lì lui ha percepito che io avevo questa abilità e ci siamo piano piano costruiti il nostro modo di fare radio, cioè quella di entrare con i jingle. Poi sono arrivati i personaggi fantastici che erano coinvolti nel programma, ma erano tutti manovrati da me tramite una tastiera, il famoso 88 tasti, che era la famosa tastiera che io usavo in diretta.
5: Perché?
8: In realtà noi, cioè, come dire, io sì, lo sapevamo che poi avevamo tutto questo grosso successo, ma non percepivamo bene il successo grosso che avevamo. perché noi sapevamo che c'era tanta gente che ci fermava, si fermava alle due per sentire il primo disco, per sentire la DJ Parade, ma noi, come dire, eravamo nella nostra bolla, in una sorta di divertimento nostro, cioè per noi, per me, far entrare un disco a tempo e Albertino fermarsi poco prima che iniziasse a cantare era un divertimento, tanto che ci facevamo i complimenti da sole. Perché? Perché quel cambio era uscito figo e andavamo avanti così, con la nostra passione e il nostro modo, ma non, in realtà quasi non ci rendevamo conto di quello che stava accadendo dall'altra parte e quindi andavamo avanti a fare il nostro.
7: Bella questa, nel senso che c'era quella totale normalità, quindi, cioè era, sì, in quel momento ci si divertiva.
8: Noi di brutto, perché comunque gli dicevo: oh, guarda, ti faccio entrare questo disco, lui beccava l'entrata, usciamo fuori, ci davamo un 5, dicevamo figo, questo intervento bello, adesso via sotto un altro, e quindi era tutto così, noi ci divertivamo un sacco, era, come dire, il nostro passatempo quotidiano, fare bene quella roba lì, ecco.
7: Ed è venuta, però, bene, veramente, insomma, anche perché basta andare su YouTube per rendersi conto, ricordo un capodanno straordinario al Forum di Assago, con migliaia di persone davanti, lì però, ecco, Fargetta, un po' di emozione la provavi anche chi come te viveva, sì, comunque, insomma, a contatto con un successo che si andava consolidando da un mese all'altro.
8: No, ma lì proprio, cioè, come dire, adesso uso un termine che non vado, ma lì ci cagavamo addosso, perché comunque ci rendevamo, cioè, c'eravamo di fronte a 12.000 persone, erano venuti solo per noi, ci domandavamo: ma come? Aspetta un attimo, cioè, i 12.000, 15 li fanno i gruppi rock, i cantanti, ma noi non sappiamo neanche suonare, cioè, cosa stiamo facendo noi? Vabbè, suoniamo con i vinili, tutto qua.
7: E come?
8: Diciamo, che caspita, qui stiamo spostando veramente un po' mezza Italia, ecco.
7: E altro che, e poi c'era tutta l'Italia che seguiva in FM, per cui insomma c'erano migliaia di persone che si divertivano. Senti, parliamo adesso di Fargetta come produttore. 1992 Music, con un featuring importante che è quello di Anne-Marie Smith, e nel medesimo anno, cosa che non è così facile, The Music is Moving. Da dove nasce l'idea di un Fargetta produttore?
8: Ma nasce innanzitutto dall'amicizia che avevo, che ho, anche se non lo vedo più come prima, con Gianfranco Bortolotti, che è l'ideatore e quello che ha creato la Media Records. E anche lui, ovviamente, seguendo DJ Time, perché aveva ovviamente le sue produzioni che voglio dire, avevano modo di esistere anche perché andavano in onda nel DJ Time. Quindi lui mi disse un giorno: ma scusami, tu perché non fai un disco? Vieni da me in studio, facciamo un disco come Fargetta. Vabbè, lì sono andato, ho voluto rifare questa canzone di John Miles, perché secondo me è un capolavoro, da dove si possono fare tre dischi contemporaneamente da un disco, e abbiamo preso il giro di piano, che è quello più importante della canzone, e abbiamo rifatto questa cover. La voce era quella di Anne-Marie Smith, bellissima, e così è uscito il primo singolo. Poi è seguito subito The Music is Moving e è partito tutto da lì.
7: Ed è andato tutto benissimo proprio. Noi li ascoltiamo. 1992 Music con Anne-Marie Smith, e a seguire The Music is Moving, medesimo anno, c'è Mario Fargetta qui on Radio Dance Floor. Dance Floor.

0: canzoni importanti e soprattutto classifiche che poi premiarono queste canzoni. Senti Mario, qual è l'emozione che tu hai provato quando in regia ad Albertino hai mandato in onda le tue canzoni?
1: Ma è difficile ricordarsi, ma io qualcosa riesce a passarmi per la mente, dove ero veramente emozionato. Mi ricordo che sudavo, quindi questa era un'emozione totale. Ecco.
0: E la Baby in the Tombin sicuramente ti ha dato però un supporto, un aiuto, perché insomma è venuta in aiuto proprio.
2: Aiuto!
0: Dunque, canzoni che dimostrarono come anche una cover potesse ottenere un grandissimo successo, base ritmica, il riff molto, molto orecchiabile, quindi c'era tutto quello che poi caratterizza il grande successo di una canzone, perché poi le persone non soltanto ballavano ma anche cantavano le tue canzoni, quindi entravano nell'orecchio, c'era la possibilità di ricordarle oltre che di ballarle. Tutto questo ritorna anche nel tuo singolo del 93 che si intitola Your Love. Ecco, com'è che tu ti immaginavi il singolo successivo quando entravi in sala di registrazione? Che cos'è che ti auguravi che potesse succedere mentre realizzavi il disco?
1: Ma io partivo sempre da un'idea, da un sample dove poi si sviluppava e quindi cantato. Da music sono partito con John Mice, The Music Is Moving, siamo partiti da un cantato, perché in realtà, vi svelo questo segreto, la voce di The Music Is Moving era la stessa a Mary Smith. Era un cantato avanzato che non si sapeva come usare, e quindi l'abbiamo adattato su questa base, che è stata fatta direi molto bene, perché rispecchiava in quel momento i gusti, soprattutto che andavano in Inghilterra a Londra. Però io credo che sono partito da un sample di Patti LaBelle e da lì abbiamo sviluppato tutta la canzone, ecco.
0: E da lì si è poi continuato. Nel 93 c'è Your Love, nel 94 This Time Sex Unite, che ascolteremo tra una manciata di istanti. Una domanda che ci porta nel cuore degli anni 90: se non ci fosse stata la radio, Fargetta ci sarebbe stato? E se Fargetta, ecco, senza la radio si fosse comunque presentato in pubblico, sarebbe stato il Mario Fargetta che conosciamo oggi?
1: No, ma no, assolutamente. Cioè, la radio mi ha dato veramente la grande popolarità in Italia che sto vivendo tuttora, perché tuttora, nonostante io mi sia convertito a Get Far, che è il mio pseudonimo, io vado in giro e tanti mi ricordano come, cioè, Fargetta, Digetta, anche tutto così. Quindi la radio mi ha dato veramente tanto. È anche vero che il successo che ho ottenuto con le produzioni discografiche non c'entrano niente con la radio. Devo dire che con le produzioni discografiche conquisti il mondo. Con la radio, ovviamente, se si sente solo in Italia, sta in Italia, ecco tutto qua.
0: Però in ogni caso, insomma, lì è diventato quella è diventata la radio di culto, il DJ Time e il program, come del resto si diceva anche nella sigla. Noi ascoltiamo Your Love This Time e poi arriveremo con il 1995, nuovo singolo, nuovo successo, e sarà Midnight qui on Radio Dance Floor.

0: Summertime, riff semplice, insomma il groove immediato, e fu davvero grande successo. Mario, una domanda: Get Far da dove nasce?
1: Beh, se ci fai caso, prendi Fargetta, lo scrivi, ribalti le parole e viene fuori Get Far.
0: Fantastico.
1: È stato uno studio di, credo, mi sono messo lì con un foglio di carta, ho scritto Fargetta per girare le parole e alla fine è venuto fuori Get Far, e non sapendo neanche bene l'inglese ai tempi. Adesso non è che lo sappia anche adesso, però insomma ai tempi mi è andato anche bene, perché poi un giorno, quando lo dissi al famoso Ronnie Hanson, che lavorava alla DJ, lui mi disse: ah, Get Far vuol dire sempre avanti, guarda che culo.
0: E allora è andato da... Da quel momento le cose sono andate veramente avantissimo. Dunque, 1995, Midnight, meno di un anno dopo, The Beat of Green, Mayday, Mayday, altra canzone famosissima con il sample che entrava nell'orecchio immediatamente, un grande successo anche in questo caso. Qual è il momento in cui hai capito che il fenomeno Get Far, Fargetta, era diventato un fenomeno duraturo, quindi un fenomeno che si sarebbe conservato nel tempo, e hai capito che avevi trovato la soluzione che andava incontro alle aspettative di un pubblico che naturalmente voleva divertirsi con la musica di Fargetta?
1: No, mi calcolavo. Ho scoperto che fare musica, andare in studio e fare dischi era una cosa che mi sentivo di fare, perché mi piaceva fare, comunque facevo con gusto, sempre con canzoni, e non ricordo un brano mio strumentale, ma erano sempre canzoni dove appunto lanciavo il messaggio o di amore o quant'altro. Però io mi ritrovavo quasi costantemente in studio, perché diventava quasi automatico andare in studio e fare un brano, e comunque cercavo di dare costanza alle mie produzioni, perché alle mie produzioni, perché comunque uscivo con un brano e poi non volevo far passare tanto tempo, dovevo essere pronto con un altro, ecco, quindi andavo avanti così. Poi tra qualche remix e collaborazione ero perennemente in studio.
0: Certo, e con i risultati che arrivavano davvero, insomma, era la dimostrazione di come non ci fosse ripetitività, ma ci fosse sempre qualche cosa di nuovo capace di conquistare, comunque di catturare l'attenzione del pubblico. Midnight e The Beat of Green li ascoltiamo in sequenza, poi ritorneremo con Mr. Moving, e a proposito parleremo anche di remix, visto che tra Sei la più bella del mondo di Raff, Canzoni di Jovanotti, Rotta per casa di Dio di 883, insomma ce n'è stata davvero per tutti i gusti. Qui su Radio Dance Floor c'è Get Far, Fargetta. Because...

0: The Beat of Green, Mayday Mayday, canzone che insomma riscosse grande successo, come del resto tutta la produzione di Mario Fargetta. Mario, 1997, arriviamo a Mr. Moving, che anticipa di un anno la tua collaborazione con Alex Farolfi e con il progetto dei Temperer. Ecco, che cos'è Mr. Moving e perché poi a un certo punto l'evoluzione del progetto Get Far, che conserva naturalmente un'individualità ben riconoscibile, ma con il progetto dei Temperer?
1: Ma lì in realtà Mr. Moving è il completamento, la chiusura di un bel po' di lavori che partono da Music, The Music is Moving, Your Love, This Time. Lì ho deciso di fare l'album che concludeva un periodo di produzione della mia vita, quindi Mr. Moving era anche la canzone che abbiamo estrapolato dall'album che si chiamava You Got It. E credo che Mr. Moving abbia avuto meno successo di tutte le altre, ecco, quindi probabilmente stava finendo un periodo di idee e quindi abbiamo chiuso con questo album. Poi dopo c'è stato questo aggancio con Farolfi nel creare Tempera.
0: Certo, e da lì incomincia una serie notevole di successi, anche perché abbiamo Feel It nel 98, nel medesimo anno quel grandissimo singolo che funzionò benissimo, che If You Buy This Record Your Life Will Be Better, di fatto un'autopromozione del disco quasi, per arrivare poi a Hammer to the Heart e poi insomma i brani che ascolteremo nei prossimi minuti. Allora, a questo punto Mr. Moving, con cui si conclude in qualche modo la prima parte dell'evoluzione di Get Far Fargetta, con Feel It arriviamo al 98 e si apre l'esperienza dei Temperer, l'esperienza con Alex Farolfi, e poi ritorniamo a chiacchierare con Get Far Fargetta qui sulla radio 24 Hours Today, solo dance emozionante on Radio Dance Floor.

0: Quando arriva il progetto dei Temperer, abbiamo ascoltato Feel It e quindi siamo già nel cuore di questa nuova idea, quella che tu con Alex Farolfi sviluppi. C'è stato un momento in cui ti sei domandato, ma non può essere pericoloso cambiare prospettiva, cambiare, insomma, non uscire più come, come Fargetta o Get Far e proporsi in una maniera completamente nuova?
1: Ma intanto ci tengo a precisare che lì ero ancora Mario Fargetta, Get Far arriva molto più avanti con Shiny Star, quindi diciamo che è stata una sfida e comunque sempre fatto, non dico per gioco, ma soprattutto per divertimento. Un giorno Alex si presentò con questa base che aveva appunto questo tempo dei Jackson 5. E io gli dissi, guarda Alex, bellissima, ma dobbiamo metterci un cantato, perché se no non riusciamo neanche ad andare in Svizzera. Io ho detto, ma no. Io ho detto, guarda, ci vuole un cantato, perché se no... E lui mi portò questo cantato di Maya e abbiamo subito appoggiato sopra e io lì venne fuori la canzone. Ma questo disco è stato il numero uno in Inghilterra di vendite, cioè noi dietro di noi c'era Cher di con Believe, che era già stato numero uno. Però è stato un brano che è arrivato in vetta alle classifiche e gli altri sono arrivati al numero 2, il Fibai di Greco credo al 3 e Anna Tudorate credo nei primi 10. E poi il progetto è andato scemando perché comunque lei non era mai disponibile per fare promozione, quindi finì tutto così.
0: Certo, poi nel frattempo ecco incomincia anche ad esserci una certa trasformazione nel concetto stesso di musica dance. Arriviamo all'inizio degli anni zero con anni non sicuramente facili per la musica dance, insomma orientamenti nuovi, molta elettronica, sì. Insomma una situazione che andava in qualche modo penalizzando quella

0: si prestò per questa voce su un brano che si intitolava No Matter, e io mi ricordo che sono uscito con quel brano Mario Fargetta e Mario Biondi No Matter. Però subito poco dopo ero in studio e finì questo progetto che si intitolava Shining Star. A quel punto io ho detto, ma non posso uscire subito con un altro disco con Mario Fargetta, e mi sono inventato, cioè ho dato lustro a questo pseudonimo che io già usavo per firmare i miei remix negli anni 90, e quindi l'ho fatto diventare artista, cioè, Get Far, Shining Star, e mi sono detto, vabbè, se non ha successo non se ne accorge nessuno che sono io, ma se un giorno questo brano dovesse avere successo, prima o poi arriveranno da me. E dopo 2 anni sono arrivati da me.
1: Ed è successo esattamente in questa maniera. Noi adesso ascoltiamo il singolo del 98 come Temporary, If You Buy This Record Your Life Will Be Better, e il singolo del 99 Hammer to the Heart. E poi, ecco, in conclusione della nostra chiacchierata, mi piacerebbe, Mario, che ci parlassi, ecco, del mondo dei remix, che negli anni 90 ebbero un successo straordinario. Ne parliamo tra qualche minuto in questa sequenza senza interruzione. If You Buy This Record Your Life Will Be Better, e poi Hammer to the Heart qui on Radio Dance Floor.

0: Canzoni importanti, canzoni che segnano un momento davvero magico per l'evoluzione della dance degli anni 90 in fasi non più facili, avvicinandoci all'anno zero effettivamente, insomma, la situazione incomincia a cambiare. Mario, il remix, quello che oggi si chiama forse in maniera un pochino più asettica il rework, come nasce l'idea di remixare canzoni che possono essere Jovanotti piuttosto che Raff, Sei la più bella del mondo, o 883, che effettivamente devono molto del loro grandissimo successo a delle rielaborazioni dance dei loro classici. Quando ti venivano a chiedere un remix di una canzone di grandissimo successo, cos'è che essenzialmente si aspettavano da te gli artisti?
1: Ma si aspettavano la battuta in quattro quarti, la battuta dance. Quindi era molto, molto carino e curioso appoggiare appunto una base dance, e quindi, ripeto, con la battuta secca in quattro quarti su un brano pop. E qui

0: veniva fuori, poi lì bisognava un attimo ingegnarsi per trovare la chiave di volta. Cioè io mi ricordo che, ma lo faccio tuttora quando faccio remix, ascolto le canzoni e cerco di tirare fuori un riff o qualcosa di bello che c'è in quella canzone e trasformarlo in dance.
1: E ci riesci sempre, anche perché insomma non c'è canzone che non si ascolti con moltissimo piacere. Se volessimo proporre agli ascoltatori di Radio Dance Floor il remix al quale sei, per una qualunque ragione, che se vorrai poi ci racconterai, sei particolarmente legato, qual è il remix che tu ritieni più, come dire, più intrigante tra quelli che hai realizzato?
0: Ma guarda, mentre tu stavi per pormi la domanda, a me è venuto subito in mente il remix con il quale forse rimango un po' più legato degli altri, ma perché l'artista che ho remixato è scomparso pochi anni fa, e rimango legato a lui proprio perché lui è un grande artista italiano, è scomparso e ho un bel ricordo. Io ricordo con grande piacere il remix che feci per Lucio Dalla della canzone che intitolava Canzone. Questo me lo ricordo benissimo, mi ricordo anche gli altri, ma forse questo è quello che in questo momento mi viene più volte di ricordare.
1: E allora, per arrivare in conclusione della nostra chiacchierata con Mario Fargetta qui su Radio Dance Floor, un tributo di riconoscimento e di affetto infinito a Lucio Dalla in questa versione che sicuramente gli ascoltatori di Radio Dance Floor potranno apprezzare per una serie infinita di motivi, ed è proprio Canzone.

0: Vabbè, Mario, siamo arrivati davvero in conclusione. A questo punto, se tu dovessi in una, così, in pochissime parole, darci quello che potrebbe essere il claim degli anni 90 per Mario Fargetta prima e Get Far dopo, che cosa ci potresti dire?
1: Anni 90, anni dopo la musica dance, perché credo che da lì, anche se gli anni 70 non c'è loro, gli anni 80 anche, ma gli anni 90 è stato un boom incredibile in Italia e poi anche nell'Europa e nel mondo. E noi, cioè Fargetta insieme ad Albertino e comunque Radio DJ, abbiamo cavalcato un'onda irripetibile. Irripetibile.
0: Certo, e io non soltanto condivido quello che tu hai detto, ma lo condivido anche con quella nostalgia di chi ha vissuto la radio facendola chiaramente in ambito locale, in ambito regionale, e di chi ha vissuto la radio ascoltandola, perché il programma di culto che era DJ Time o DJ Parade, il modo totalmente innovativo di fare radio con quell'immediatezza che rompeva certi schemi, che rompeva certe rigidità, io credo che abbia veramente fatto la rivoluzione della radio, quella rivoluzione che stiamo peraltro ancora vivendo. Mario, grazie per essere stato su Radio Dance Floor. Ti vorrei portare i saluti di un ascoltatore che si chiama Mimmo, il quale si è raccomandato di dirti: Mario, ti vogliamo bene, perché tu rimani per noi uno degli aspetti più belli di quei magici 10 anni, in questo caso di chi i dischi li faceva girare, ed erano i vinili, allora non c'era insomma l'imponderabilità dell'MP3 o dell'MP4. Mario, grazie per essere stato su Radio Dance Floor.
1: Grazie a tutti voi, è stato molto carino raccontare tutto questo, buon lavoro e speriamo di conoscerci di persona un giorno.
2: Arrivederci. I suonati di Enrico.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor. 1993.

0: anni 90. Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. In Liguria code per lavori in corso sulla 10 dei Fiori tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure ed ancora tra Spotorno e Savona in direzione Genova. In Emilia Romagna code per traffico intenso sulla 22 del Brennero tra Campo Galliano e il bivio per l'Autosole verso Modena. Intenso il traffico sulla Bologna-Firenze con code tra Barberino e Roncobilaccio in direzione Bologna. Lavori sul tratto della Firenze-Roma incolonnano il traffico tra Firenze Sud ed Incisa verso Roma. Cantieri attivi anche sul tratto marchigiano della A14 Adriatica, la causa delle code che segnaliamo tra Grottamare e Pedaso nelle due direzioni. Stessa situazione sul tratto abruzzese della A14, dove per lavori si sono formate code tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. In Campania ha trafficato il nodo autostradale di Salerno con code sulla A2 del Mediterraneo tra Fratte e Salerno. Code anche sulla A3 Napoli-Salerno tra Fratte e il bivio per Salerno Centro in direzione Napoli. Prima di concludere, una notizia sul trasporto pubblico. Sulla linea dell'alta velocità Roma-Napoli, la circolazione ferroviaria è rallentata tra Ceccano e San Giovanni verso Roma per un inconveniente tecnico alla linea. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: The best of the 90s. Radio Dance Floor.

Radio Dance Floor, il suono degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Lord.
1: Back to the 90s.
0: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Ciao, siamo Take That.
5: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
18: DJ Turn It Up.
19: Radio Dance Floor.
20: Luce Verde Italia.
21: Bentrovati. Traffico in coda per un incidente sul tratto della A1 Milano-Bologna tra il bivio per la A22 del Brennero e Reggio Emilia verso Milano. Code per un incidente anche sulla A22 del Brennero tra Alavio e Daffi verso Modena. In Toscana ancora un incidente sulla A11 Firenze Mare in colonna il traffico tra le uscite di Prato Est e Prato Ovest verso Pisa. Lavori sul tratto marchigiano della A14 Adriatica rallentano il traffico tra Grottamare e Pedaso nelle due direzioni. Analoga situazione sul tratto abruzzese della A14, dove per lavori si registrano rallentamenti tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. In Campania ha trafficato il nodo autostradale di Salerno con code sulla A2 del Mediterraneo tra Fratte e Salerno. Sulla A3 Napoli-Salerno code tra Fratte e il bivio per Salerno Centro in direzione Napoli. Trafficata anche la tangenziale di Napoli con code tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli. Prima di concludere, una notizia sul trasporto pubblico. Sulla linea dell'alta velocità Roma-Napoli la circolazione ferroviaria permane rallentata tra Ceccano e San Giovanni verso Roma per un inconveniente tecnico alla linea. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
20: Un servizio a cura dell'ACI.
22: Back.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1996.

agosto 1945. L'Enola Gay decolla. A 10.000 metri ci fu l'espulsione della bomba su Hiroshima.

tutte le opere in muratura per un raggio di almeno 2 chilometri.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e un minuto.
0: Dance Floor.
3: Checo, you're ready?
4: Così la voglio fare.
0: Checco Corvasce e Daniel's Jack presentano
5: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
4: Eccoci, benvenuti, questo è Master Check 90. Master Check
6: deve essere colpa della ristrutturazione che sto facendo in veranda.
4: Da capo. Benvenuti in Master Check 90. Da questa parte c'è Checco Corvasce, dall'altra c'è
5: Daniel's Jack.
4: Allora, benvenuti, cominciamo subito con i Mars, questo snack dance. Per cominciare, tra l'altro, com'è che si chiama quello che produce il Mars?
7: Cari marziani,
4: cari produttori di Mars, sappiate che la versione gelato fa veramente schifo. Io l'ho provato, mi è rimasto proprio su Kakarotz che non ne scendeva giù. Cominciamo con questo pezzo, Pump Up the Volume, unico singolo del gruppo britannico The Mars, che però è stato accreditato come uno dei dischi che ha cambiato veramente la storia della dance. Pump Up the Volume dall'88, cominciamo questo Master Check 90.

lo sforna figli con Falling in Out of Love nella Alex Natale Remix. Sappiate, a proposito di figli qua e là, vavavuma, che Bob Marley era sposato con Rita Marley. C'era già Marley prima di stare con Marley, della quale ha avuto un numero spropositato di figli, che nel 95 ha prodotto Power to Move, a singolo del progetto Ziggy Ziggy Ziggy Marley, The Melody Makers, che citerò in ordine sparso: Stephen, Julian, Kai, Mani, Rohan, Damian, Sharon, Sedella, Macheda, Peppino, Giovanni, Giacomo e Andrea Marley, di origine napoletana, che sono uscite fuori.

Erano i 10 City con Devotion, sta storia che stiamo mettendo un po' di, insomma, storia della dance, della house, mi piace, bravo, bravo. Con la mia supervisione, perché sono fondamentale per la playlist di questo programma. Capre, bisonti, montoni, scimmie urlanti. Vabbè. E Mowgli che mi dà uno schiaffo in faccia. Vabbè, 10 City con Devotion all'87 e quindi R&B, Mr. House, che era il marchio di fabbrica dei 10 City, del cui gruppo faceva parte Byron Stingley, unitamente a colui che ha inventato il genere house per eccellenza, cioè Marshall Jefferson. E mica pizza e fichi. Cosa hai inventato tu, Dennis Jack? Una parlata di cui non si capisce un cazzo. E adesso arriva qualcosa con sonorità molto simili. Mettiamolo sotto perché si agganciano molto bene. 10 City Devotion l'abbiamo ascoltata e a questo punto tocca. Gioca Joe Smooth con Promised Land all'89.

Rosalla con Are You Ready to Fly dal 92, cantantona africana. Bella, a me sembrava più francese. Quelli africani e francesi, quelli africancesi. Vabbè, però è africana. Singolo dell'africana, per l'appunto, questo Are You Ready to Fly, Rosalla, il cui vero nome, magari ve lo aspettereste un po' diverso dal solito, un nome africano, è Gazingulu Duru. E invece no, la tipa mi si chiama Rosalla Miller, vabbè, che ha avuto un discreto successo, fra l'altro, anche se inferiore a quello del singolo Everybody's Free, che insomma, abbiamo suonato molto spesso anche noi, no, abbiamo suonato spesso, sono messo male. Andiamo avanti con MIG 29, e il pezzo si chiama MIG 29, o MIG 29, quindi stesso pezzo, stesso titolo, stessa roba. Andiamo dal 91 in Mastercheck, MIG.

0: questo Oyster con Flat Beat, famoso disco con col coso là, con pupazzo che mi fa il blowjob, va bene. Colonna sonora del famoso spot, attenzione, non si dice Levi's, o quantomeno non in assoluto, ma si dice Levi's, per dire all'americana. Per quanto Levi Strauss è il famoso marinaio di origine tedesca che mi ha inventato la tela di jeans, con cui inizialmente usavano, come dire, attaccare le navi, usavano, erano solerti,
1: la Madonna,
0: prendere questo telo e usarlo come tirante per le navi all'attracco, e pochi lo sanno. Andiamo avanti a questo punto col momento, ho già detto Giubilo un sacco di volte. Come posso enfatizzare questo momento perché venga giustamente?
2: Perché enfatizzarlo? Domanda.
0: Vabbè, arriva una schifezza che abbiamo inventato qualche tempo fa, e cioè il momento del Remix Today.
2: No,
0: devi
2: annunciare il disco.
0: Va bene, e quindi ascoltiamo Sam Felt. Chi? Che ha preso un rischio enorme. Chi? Con Kimberly. Che cazzo c'entra Kimberly? Chi? Facendomi poi la cover della famosa Show Me Love nel 2015. Chi?
3: Masterchef 90 present Remix Today.

0: cosa, Show Me Love di Robin S del 93. Chissà cosa ne pensate. L'abbiamo appena ascoltato, il mix today, Sam Felt featuring Kimberly Ann con Show Me Love in Masterchef 90. Scriveteci sulla nostra pagina Masterchef 90 per l'appunto e esprimete il vostro giudizio. Ci prendiamo una piccola promo pausa. A questo punto torniamo fra non molto e faremo ritorno alla downbeat con i Purple Beat, Don't Stop Till Get Enough, Till You Get Enough, perché ho dimenticato lo you. Dopo la promo pausa in Masterchef 90.
1: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Daniel's Jack.
2: Come back soon.

0: sono Nathalie dei Sound Lovers. Mando un grande, grande bacione a tutti gli ascoltatori di Dance Floor Radio.
1: Timeline.
2: Rewind the tape now.
3: Prendetelo come un viaggio di studio.
4: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
1: Timeline.
5: Rivivi la spensieratezza degli anni 90 su Radio Dance Floor. Must be

Radio Dance Floor, la radio ufficiale degli anni 90. Masterchef 90 con Cecco Corvasce e Daniel.

0: Tornati col disco Tromba Sostenuta. Abbiamo inventato un'altra rubrica, nel senso che mi è lento ma non troppo. Poi a questa impegnata c'ho l'ansia. Pumble beat, don't stop you.
1: Nella versione araba, nella Dubai version.
0: Pumble beat, don't stop till you get enough. Dal 94, cover della grandissima omonima traccia del
2: Ce la puoi fare.
0: Cover della grandissima omonima traccia del 79 di Michael Jackson. Mi è caduta a piombo l'acqua, forse perché ha del piombo all'interno. Va bene. Poi abbiamo messo sta roba super raffinata per tornare dalla pausa. E adesso, hey, arrivano gli Allman Brothers con Ole Ole, traccia scritta tecnicamente per celebrare i campionati europei del 96 in Inghilterra, ed ebbero anche il coraggio di inviarla alla FIFA, che stranamente scelse gli Allman Brothers, quelli che hanno parlato di Lick the Pussy, Cazzo e Guli e tutta sta roba qua. Hanno avuto il coraggio di scartare, di scegliere i Simply Red. Tu chi avresti scelto?
3: Allman Brothers tutta la vita.

0: Want My Love di Don Don Dan Dan Dan Dan, You Want My Love Dan Dan Dan Dan Dan Dan Dan dal 99. E adesso ascoltiamo Kim Lucas con All I Really Want dal 99, che poi c'è il video che mi è un po' Eiffel 65izzato nella versione femminile, da anche col suono,
1: perché questa versione l'hanno fatta di Eiffel.
0: Kim Lucas, che in realtà si chiama Kim Johan Woodcock. Wood è molto cock, secondo me. Vedi, io voglio stare tranquillo, però poi Kim Johan Woodcock Lucas quante le voci, cioè, vabbè, Woodcock.

0: ancora roba italiana, producing italiano, artista italianissimo prezioso, featuring Marvin Spolite, il Pelé, Pelé della dance, featuring Marvin Let Me Stay. Arriva il momento di
1: io lo so che tu puoi farcela, confido in te.
0: È arrivato il momento direttamente dai cunicoli delle autostrade tedesche dove facevano i rave. È arrivato.
1: Lo so, non è facile. Non è facile. Ma se ti impegni, riuscirai.
0: Mi è arrivato più strafante che mai. Scooter con How Much Is The Fish, quanto costa un pesce, dal 98, altra traccia prodotta per il campionato di calcio, stavolta addirittura per i mondiali di Francia nel 98. Poi in realtà che cosa è passato, qual è stato il pezzo ufficiale dei mondiali della Francia del 98? Esatto. Quindi fra Scooter e un giapponese, la compra della vita, e questa sarebbe stata la pasticca della morte, perché tra l'altro How Much Is The Fish è stata ispirata ascoltando sto pezzo che adesso mettiamo sotto, dei Boss, intitolato Seven Tage Lang. C'è un po' di tedesco anche. Anche questa, eh?
2: Er is genoeg voor iedereen.
0: Com'è?
2: Dus drinken we
0: samen. Dus drinken we samen.
2: Maar het vat maar aan, ja, drinken we samen, niet alleen.
0: Allora, soltanto uno che inala tubi di scarico a go-go come Scooter a Berlino poteva ispirarsi a roba del genere.

con Tears on My Face I Can See the Rain, posso vedere la pioggia. Tears on My Face nella The Blitz Remix del 95, che non è il follow up, attenzione, di

0: Jack, chiaro?
1: Quando è diventato un successo internazionale, mi si è risvegliata Giulia Del Buono, che è in realtà la cantante che deteneva l'esclusiva del nome d'arte indiana. Ok, quindi gli indiani erano due per questo. Alla fine ha ricevuto l'autorimborso per i danni di immagine e poi ha cavalcato il successo di All I Need Is Love producendo questa Tears On My Face. L'avessi saputo prima avrei cazzo boicottato Tears On My Face in tutto il mondo. Ma vabbè, tutto questo ci è, come dire, propedeutico e propiziatorio per rilassarci a tempo di dance, casomai fosse possibile, ascoltando il mashup di Daniel's Jack.
2: Masterchef 90 presents

0: Cup di Dennis Jack, applausi, urli, indiani, visto che ce n'erano due. Va bene, abbiamo ascoltato Network Compassion e Memories, quindi due pezzi di Network. Anticappella, visto che le cappellate oggi sono state tante, con Move Your Body, Usura con Open Your Mind, Ow, e Ramirez con Ah, e il Galinero, il dentista Ramirez. No, il dentista era Dottor Alban, questa qua era Don Toyatra. Grazie a tutti per averci seguito così in massa, per averci rincorso, per menarci anche stavolta. L'appuntamento è per la prossima. Grazie a Dennis Jack, saluta!
1: Ciao Aster Check 90 con Cecco Corbasce e Dennis Jack.

0: soon.
1: Novantology. Questo è Novantology. Why don't you kill me? Questo è Novantology. Questo è Novantology. No? Novantology, l'antologia della dance anni 90, secondo Fabri DJ. Check this out.

0: message.
1: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati. Dati. Dati.
2: I suonati di Enrico.
3: 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: I suonati di Enrico.
4: Radio Dance Floor non è soltanto naturalmente grande musica, tutta la musica degli anni 90, ma come sanno bene gli ascoltatori che ogni giorno seguono la radio 24 Hours Today, solo dance emozionante, Radio Dance Floor è anche l'esplorazione degli anni 90 grazie agli interpreti di quegli anni che arrivano al nostro telefono e ci portano nel cuore di quei magici 10 anni. Ed è davvero con grande onore che in questo momento accolgo al telefono di Radio Dance Floor una delle icone degli anni 90, perché c'è Mario c'è Mario Fraggetta. Mario, benvenuto su Radio Dance Floor.
5: Grazie, ciao a tutti, eccomi qua.
4: E grazie naturalmente per la disponibilità a raccontarci che cosa sono stati gli anni 90 per Mario Fraggetta. Partiamo da questo: chi è Fraggetta?
5: Fraggetta è un DJ, produttore, padre di famiglia, con una grande passione per la musica.
4: Che parte dalla radio, perché la tua storia è molto legata alla radio, come del resto fu uno dei classici degli anni 90. Tu parti dal momento magico in cui ci sono le radio private, le radio libere, e poi via via, insomma, l'avvicinamento a Radio DJ, che sicuramente è stata la radio per la dance negli anni 90.
5: Sì, no, io parto praticamente, le radio private, quelle libere, iniziavano da pochi anni. Io mi ricordo che mi ero innamorato di Radio Milano International 101, perché seguivo Leopardo, seguivo tutti i DJ, e quindi da lì una grande passione per la musica. Facevamo le feste con la mia compagnia, i ragazzi che conoscevo, io ero il DJ, quindi mi portavo dietro questa passione, che poi è diventata anche un po' mezzo lavoro, perché ho iniziato a lavorare con una radio di provincia, poi sono passato a una radio di Monza un po' più vicino a Milano, da lì ho conosciuto Linus e poi dopo qualche anno mi portò a Radio DJ e lì ho fatto la scelta di farlo diventare il mio lavoro. Ho mollato l'altro lavoro che facevo ed è diventato il lavoro principale, quello della radio. Quindi entravo a Radio DJ, timbravo il cartellino, mi facevo le mie 8 ore, che poi non erano mai 8 ore,
4: certo, perché immagino
5: molto più tempo.
4: Certo, ecco, prima di arrivare quindi a produrre le tue canzoni nel 92, c'è Music, parleremo anche di questo. Tu ti sei trovato ad essere il regista, ma in realtà è riduttivo il termine di regista, di un programma di culto per gli anni 90 come il DJ Time. Senti Fraggetta, sì, che cosa significava essere in onda con Albertino nel DJ Time o nella DJ Parade, quando si sapeva benissimo, e i dati di ascolto lo confermavano, che l'Italia praticamente si fermava e ballava con il DJ Time, ballava con Albertino, ballava con i tuoi effetti straordinari, insomma, con quell'interazione magica che esisteva tra te e Albertino?
5: Ma in realtà qui c'è da fare un passo indietro, perché come dire, io ho lavorato alla DJ facendo le cose più semplici, dall'ultimo arrivato, cioè i nastri della notte, facevo tutti i capodanni, facevo la regia a tutti i programmi a qualsiasi ora. Poi un giorno mi dissero devi fare, adesso diventerai il regista di Albertino, e da lì abbiamo iniziato a lavorare io e lui. Però come dire, questa cosa ce la siamo costruita io e lui, perché vedevo che lui era uno che parlava a tempo sulle battute, quindi io mi divertivo a fargli entrare i brani a tempo ogni volta che lui concludeva un discorso. Da lì lui ha percepito che io avevo questa abilità e ci siamo piano piano costruiti il nostro modo di fare radio, cioè quella di entrare con i jingle. Poi sono arrivati i personaggi fantastici che erano coinvolti nel programma, ma erano tutti manovrati da me tramite una tastiera, il famoso 88 tasti, che era la famosa tastiera che io usavo in diretta. In realtà sì, lo sapevamo che poi avevamo tutto questo grosso successo, ma non percepivamo bene il successo grosso che avevamo. perché noi sapevamo che c'era tanta gente che ci fermava, si fermava alle due per sentire il primo disco, per sentire la DJ Parade, ma noi come dire, eravamo nella nostra bolla, in una sorta di divertimento nostro, cioè per noi, per me far entrare un disco a tempo e Albertino fermarsi poco prima che iniziasse a cantare era un divertimento, tanto che ci facevamo i complimenti da sole. Perché? Perché quel cambio era uscito figo e andavamo avanti così, con la nostra passione e il nostro modo, ma non, in realtà quasi non ci rendevamo conto di quello che stava accadendo dall'altra parte e quindi andavamo avanti a fare il nostro.
4: Bella questa, nel senso che c'era quella totale normalità, quindi cioè era sì, in quel momento ci si divertiva.
5: Noi di brutto, perché comunque gli dicevo: guarda, ti faccio entrare questo disco, lui beccava l'entrata, usciamo fuori, ci davamo un 5, dicevamo figo, questo intervento bello, adesso via sotto un altro, e quindi era tutto così, noi ci divertivamo un sacco, era, come dire, il nostro passatempo quotidiano, fare bene quella roba lì, ecco.
4: Ed è venuta però, bene veramente, insomma, anche perché basta andare su YouTube per rendersi conto, ricordo un capodanno straordinario al Forum di Assago con migliaia di persone davanti, lì però, ecco, Fargetta, un po' di emozione la provavi anche chi come te viveva comunque, insomma, a contatto con un successo che si andava consolidando da un mese all'altro.
5: No, ma lì proprio, cioè, come dire, adesso uso un termine che non vado, ma lì ci cagavamo addosso, perché comunque ci rendevamo, cioè, c'eravamo di fronte a 12.000 persone, erano venuti solo per noi e ci domandavamo: ma come? Aspetta un attimo. Cioè, i 12.000, 15 li fanno i gruppi rock, i cantanti, ma noi non sappiamo neanche suonare. Cioè, cosa stiamo facendo noi? Vabbè, suoniamo con i vinili.
4: E come?
5: Diciamo, che caspita, qui stiamo spostando veramente un po' mezza Italia, ecco.
4: E altro che, e poi c'era tutta l'Italia che seguiva in FM, per cui insomma c'erano migliaia di persone che si divertivano. Senti, parliamo adesso di Fargetta come produttore. 1992 Music, con un featuring importante che è quello di Anne-Marie Smith, e nel medesimo anno, cosa che non è così facile, The Music Is Moving. Da dove nasce l'idea di un Fargetta produttore?
5: Ma nasce innanzitutto dall'amicizia che avevo, che ho, anche se non lo vedo più come prima, con Gianfranco Bortolotti, che è l'ideatore e quello che ha creato la Media Records. E anche lui, ovviamente, seguendo il DJ Time, perché aveva ovviamente le sue produzioni che voglio dire, avevano modo di esistere anche perché andavano in onda nel DJ Time, quindi lui mi disse un giorno: ma scusami, tu perché non fai un disco? Vieni da me in studio, facciamo un disco come Fargetta. Vabbè, lì sono andato, ho voluto rifare questa canzone di John Miles, perché secondo me è un capolavoro, da dove si possono fare tre dischi contemporaneamente da un disco, e abbiamo preso il giro di piano, che è quello più importante della canzone, e abbiamo rifatto questa cover. La voce era quella di Anne-Marie Smith, bellissima, e così è uscito il primo singolo. Poi è seguito subito The Music Is Moving e è partito tutto da lì.
4: Ed è andato tutto benissimo proprio. Noi li ascoltiamo. 1992 Music con Anne-Marie Smith, e a seguire The Music Is Moving, medesimo anno, c'è Mario Fargetta qui on Radio Dance Floor.

0: canzoni importanti e soprattutto classifiche che poi premiarono queste canzoni. Senti Mario, qual è l'emozione che tu hai provato quando in regia ad Albertino hai mandato in onda le tue canzoni?
1: Ma è difficile ricordarsi, ma io qualcosa riesce a passarmi per la mente, dove ero veramente emozionato. Ero veramente emozionato, mi ricordo che sudavo, quindi questa era un'emozione totale, ecco.
0: E la Baby in the Tombin sicuramente ti ha dato però un supporto, un aiuto, perché insomma è venuta in aiuto proprio.
2: Aiuto!
0: Dunque, canzoni che dimostrarono come anche una cover potesse ottenere un grandissimo successo. Base ritmica, il riff molto, molto orecchiabile, quindi c'era tutto quello che poi caratterizza il grande successo di una canzone, perché poi le persone non soltanto ballavano ma anche cantavano le tue canzoni, quindi entravano nell'orecchio, c'era la possibilità di ricordarle oltre che di ballarle. Tutto questo ritorna anche nel tuo singolo del 93, che si intitola Your Love. Ecco, com'è che tu ti immaginavi il singolo successivo? Quando entravi in sala di registrazione, che cos'è che ti auguravi che potesse succedere mentre realizzavi il disco?
1: Ma io partivo sempre da un'idea, da un sample. Da un sample dove poi si sviluppava, quindi il cantato. Da music sono partito con John Mice, The Music Is Moving, siamo partiti da un cantato, perché in realtà, vi svelo questo segreto, la voce di The Music Is Moving era la stessa a Mary Smith. Era un cantato avanzato che non si sapeva come usare, e quindi l'abbiamo adattato su questa base, che è stata fatta direi molto bene, perché rispecchiava in quel momento i gusti, soprattutto che andavano in Inghilterra a Londra. Però io credo che sono partito da un sample di Patti LaBelle e da lì abbiamo sviluppato tutta la canzone, ecco.
0: E da lì si è poi continuato. Nel 93 c'è Your Love, nel 94 This Time Sexy Night, che ascolteremo tra una manciata di istanti. Una domanda che ci porta nel cuore degli anni 90: se non ci fosse stata la radio, Fargetta ci sarebbe stato? E se Fargetta, ecco, senza la radio si fosse comunque presentato in pubblico, sarebbe stato il Mario Fargetta che conosciamo oggi?
1: No, ma no, assolutamente. Cioè, la radio mi ha dato veramente la grande popolarità in Italia che sto vivendo tuttora, perché tuttora, nonostante io mi sia convertito a Get Far, che è il mio pseudonimo, io vado in giro e tanti mi ricordano come, cioè, Fargetta, DJ Time, tutto così. Quindi la radio mi ha dato veramente tanto. È anche vero che il successo che ho ottenuto con le produzioni discografiche non c'entrano niente con la radio. Devo dire che con le produzioni discografiche conquisti il mondo. Con la radio, ovviamente, se si sente solo in Italia, sta in Italia, ecco, tutto qua.
0: Però in ogni caso, insomma, lì è diventato quella è diventata la radio di culto, il DJ Time e il program, come del resto si diceva anche nella sigla. Noi ascoltiamo Your Love This Time e poi arriveremo con il 1995, nuovo singolo, nuovo successo, e sarà Midnight qui on Radio Dance Floor.

0: Time, riff semplice, insomma il groove immediato e fu davvero grande successo. Mario, una domanda, Get Far da dove nasce?
1: Beh, se ci fai caso prendi Fargetta, lo scrivi, ribalti le parole e viene fuori Get Far.
0: Fantastico.
1: C'è stato uno studio di, credo, mi sono messo lì con un foglio di carta, ho scritto Fargetta per girare le parole e alla fine è venuto fuori Get Far, e non sapendo neanche bene l'inglese ai tempi. Adesso non è che lo sappia anche adesso, però insomma ai tempi mi è andato anche bene, perché poi un giorno quando lo dissi al famoso Ronnie Hanson che lavorava alla DJ, lui mi disse: ah, Get Far vuol dire sempre avanti, guarda che culo.
0: E allora è andato da, da quel momento le cose sono andate veramente avantissimo. Dunque 1995, Midnight, un anno dopo, meno di un anno dopo, The Beat of Green, Mayday, Mayday, altra canzone famosissima con il sample che entrava nell'orecchio immediatamente, un grande successo anche in questo caso. Qual è il momento in cui hai capito che il fenomeno Get Far, Fargetta, era diventato un fenomeno duraturo, quindi un fenomeno che si sarebbe conservato nel tempo, e hai capito che avevi trovato la soluzione che andava incontro alle aspettative di un pubblico che naturalmente voleva divertirsi con la musica di Fargetta?
1: No, mi calcolavo. Ho scoperto che fare musica, andare in studio e fare dischi era una cosa che mi sentivo di fare, perché mi piaceva fare, comunque facevo con gusto, sempre con canzoni, e non ricordo un brano mio strumentale, ma erano sempre canzoni dove appunto lanciavo il messaggio o di amore o quant'altro. Però io mi ritrovavo quasi costantemente in studio, perché diventava quasi automatico andare in studio e fare un brano, e comunque cercavo di dare costanza alle mie produzioni, perché alle mie produzioni, perché comunque uscivo con un brano e poi non volevo far passare tanto tempo, dovevo essere pronto con un altro, ecco, quindi andavo avanti così. Poi tra qualche remix e collaborazione ero perennemente in studio.
0: Certo, e con i risultati che arrivavano davvero, insomma, era la dimostrazione di come non ci fosse ripetitività, ma ci fosse sempre qualche cosa di nuovo capace di conquistare, comunque di catturare l'attenzione del pubblico. Midnight e The Beat of Green li ascoltiamo in sequenza, poi ritorneremo con Mr. Moving, e a proposito parleremo anche di remix, visto che tra Sei la più bella del mondo di Raff, Canzoni di Jovanotti, Rotta per casa di Dio di 883, insomma ce n'è stata davvero per tutti i gusti. Qui su Radio Dance Floor c'è Get Far, Fargetta.

0: The Beat of Green, Mayday Mayday, canzone che insomma riscosse grande successo, come del resto tutta la produzione di Mario Fargetta. Mario, 1997, arriviamo a Mr. Moving, che anticipa di un anno la tua collaborazione con Alex Farolfi e con il progetto dei Temperer. Ecco, che cos'è Mr. Moving e perché poi a un certo punto l'evoluzione del progetto Get Far, che conserva naturalmente un'individualità ben riconoscibile, ma con il progetto dei Temperer?
1: Ma lì in realtà Mr. Moving è il completamento e la chiusura di un bel po' di lavori che partono da Music, The Music is Moving, Your Love, This Time. Lì ho deciso di fare l'album che concludeva un periodo di produzione della mia vita. Quindi Mr. Moving era anche la canzone che abbiamo estrapolato dall'album che si chiamava You Got It. E credo che Mr. Moving abbia avuto meno successo di tutte le altre, ecco, quindi probabilmente stava finendo un periodo di idee e quindi abbiamo chiuso con questo album. Poi dopo c'è stato questo aggancio con Farolfi nel creare Temperer.
0: Certo, e da lì incomincia una serie notevole di successi, anche perché abbiamo Feel It nel 98, nel medesimo anno quel grandissimo singolo che funzionò benissimo, che If You Buy This Record Your Life Will Be Better, di fatto un'autopromozione del disco quasi, per arrivare poi a Hammer to the Heart e poi insomma i brani che ascolteremo nei prossimi minuti. Allora, a questo punto Mr. Moving, con cui si conclude in qualche modo la prima parte dell'evoluzione di Get Far Fargetta, con Feel It arriviamo al 98 e si apre l'esperienza dei Temperer, l'esperienza con Alex Farolfi, e poi ritorniamo a chiacchierare con Get Far Fargetta qui sulla radio 24 Hours Today, solo dance emozionante on Radio Dance Floor.

0: Quando arriva il progetto dei Temperer, abbiamo ascoltato Feel It e quindi siamo già nel cuore di questa nuova idea, quella che tu con Alex Farolfi sviluppi. C'è stato un momento in cui ti sei domandato, ma non può essere pericoloso cambiare prospettiva, cambiare, insomma, non uscire più come, come Fargetta o Get Far e proporsi in una maniera completamente nuova?
1: Ma intanto ci tengo a precisare che lì ero ancora Mario Fargetta, Get Far arriva molto più avanti con Shiny Star, quindi diciamo che è stata una sfida e comunque sempre fatto, non dico per gioco, ma soprattutto per divertimento. Un giorno Alex si presentò con questa base che era, aveva appunto questo tempo dei Jackson 5. E io gli dissi, guarda Alex, bellissima, ma dobbiamo metterci un cantato perché sennò non riusciamo neanche a andare in Svizzera. Io ho detto, ma no. Io ho detto, guarda, ci vuole un cantato perché sennò. E lui mi portò questo cantato di Maya e l'abbiamo subito appoggiato sopra e da lì venne fuori la canzone. Ma questo disco è stato il numero uno in Inghilterra di vendite, cioè noi dietro di noi c'era Cher di con Belief, che era già stato il numero uno. Però è stato un brano che è arrivato in vetta alle classifiche e gli altri sono arrivati al numero 2, If You Buy This Record credo al 3 e Ernest Tudor credo nei primi 10. E poi il progetto è andato scemando perché comunque lei non era mai disponibile per fare promozione e quindi finì tutto così.
0: Certo, poi nel frattempo ecco incomincia anche ad esserci una certa trasformazione nel concetto stesso di musica dance. Arriviamo all'inizio degli anni zero con anni non sicuramente facili per la musica dance, insomma orientamenti nuovi, molta elettronica, sì. Insomma una situazione che andava in qualche modo penalizzando quella che era la dance tipica degli anni 90 con molta orchestrazione, con molta musica, molto cantato, ecco, insomma un tipo di dance in cui la presenza dell'artista aveva una funzione di grossa centralità, cosa che invece andò via via sparendo.
2: Sì, diciamo che il DJ diventava piano piano una star e lì io in quel momento diciamo che sono stato anche fortunato perché come Mario Fargetta feci il mio ultimo brano con Mario Biondi poco prima che Mario Biondi esplodesse proprio come talento e artista in Italia. E lui si prestò per questa voce su un brano che si intitolava No Matter e io mi ricordo che sono uscito con quel brano Mario Fargetta e Mario Biondi No Matter. Però subito poco dopo ero in studio e finì questo progetto che si intitolava Shiny Star. A quel punto io ho detto ma non posso uscire subito con un altro disco con Mario Fargetta e mi sono inventato, cioè ho dato lustro a questo pseudonimo che io già usavo per firmare i miei remix negli anni 90 e quindi l'ho fatto diventare artista, cioè, Get Far, Shiny Star, e mi sono detto vabbè, se non ha successo non se ne accorge nessuno che sono io, ma se un giorno questo brano dovesse avere successo prima o poi arriveranno da me. E dopo 2 anni sono arrivati da me.
0: Ed è successo esattamente in questa maniera. Noi adesso ascoltiamo il singolo del 98 come Temperer, If You Buy This Record Your Life Will Be Better, e il singolo del 99 Hammer to the Heart. E poi, ecco, in conclusione della nostra chiacchierata, mi piacerebbe, Mario, che ci parlassi ecco del mondo dei remix che negli anni 90 ebbero un successo straordinario. Ne parliamo tra qualche minuto in questa sequenza, senza interruzione. If You Buy This Record, Your Life Will Be Better e poi Hammer to the Heart qui on Radio Dance Floor.

0: Canzoni importanti, canzoni che segnano un momento davvero magico per l'evoluzione della dance degli anni 90 in fasi non più facili, avvicinandoci all'anno zero effettivamente, insomma, la situazione incomincia a cambiare. Mario, il remix, quello che oggi si chiama forse in maniera un pochino più asettica il rework, come nasce l'idea di remixare canzoni che possono essere Jovanotti piuttosto che Raff, Sei la più bella del mondo, o 883, che effettivamente devono molto del loro grandissimo successo a delle rielaborazioni dance dei loro classici? Quando ti venivano a chiedere un remix di una canzone di grandissimo successo, cos'è che essenzialmente si aspettavano da te gli artisti?
1: Ma si aspettavano la battuta in quattro quarti, la battuta dance. Quindi era molto, molto carino e curioso appoggiare appunto una base dance, e quindi, ripeto, con la battuta secca in quattro quarti su un brano pop. E qui veniva fuori, poi lì bisognava un attimo ingegnarsi per trovare la chiave di volta. Cioè, io mi ricordo che, ma lo faccio tuttora quando faccio remix, ascolto le canzoni e cerco di tirare fuori un riff o qualcosa di bello che c'è in quella canzone e trasformarlo in dance.
0: E ci riesci sempre, anche perché insomma non c'è canzone che non si ascolti con moltissimo piacere. Se volessimo proporre agli ascoltatori di Radio Dance Floor il remix al quale sei, per una qualunque ragione, che se vorrai poi ci racconterai, sei particolarmente legato, qual è il remix che tu ritieni più, come dire, più intrigante tra quelli che hai realizzato?
1: Ma guarda, mentre tu stavi per pormi la domanda, a me è venuto subito in mente il remix con il quale forse rimango un po' più legati degli altri, ma perché l'artista che ho remixato è scomparso qualche anno fa, pochi anni fa, e rimango legato a lui proprio perché lui è un grande artista italiano, è scomparso e ho un bel ricordo. Io ricordo con grande piacere il remix che feci per Lucio Dalla della canzone che si intitolava Canzone. Questo me lo ricordo benissimo, mi ricordo anche gli altri.